una foresta di antenne. Rai 1, 2, 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, Italia 2, Italia 7. La 5, la 7 MTV, Rai Notizie 24, la storia della Rai 4, Rai Sport Plus, Rai Gold Point, Iris, Class News, Sport Italia, Sport Italia 24, Sat 2000, Curo, Verde, Pacchi da TV, Sec TV, Super TV, Media 7, Extra 4, Yulkat, Little, TG, Com. The man who screwed a whole country. Ich stehe auf dem Dach.